orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafo un catapioco. Dimmi morì di che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la crura.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di più sospenso. E la cuireio della pensione, in exigia strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, c'è

donne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiragono.

Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostar.

Cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ust.

orizzonte, c'è le si sfora la cielo, c'è fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì che essa svino, adesso si stinta porta poco, anto spegulo mi senza censuro, e ferma so culo in che ne va spri, e da vaghino, inter la cruro.

come dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione, in exiges rei voi che ormono, e la mattina a sto spettacolo, che attivi sei noi farà smiracoli, già fai

l'orizzonte c'è resti sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco dimmi morì che essa sviro adesso si stinta porta poco anto stai culo mi senza inzuro i ferma so culo mi cadeva spri e da vaghino

mi lasas campar la infanezzo alla foiro della desiro il mi resesti de giusto spenso. En la cuireio della pensione mi exigias revoi che ormono e la matena sta aspettando che a ti sei noi faras miracoli, c'è il feio